0: Waiawa taritono e la mato upu si fo mario le canesia mezo tesi mai bora biu ne vaenga po le piafi ina ua tu la merita tu taimi le wata ton la male tu la e ono ya le wa ta ben mai sunga pe pe au mano lo ya pon pili to mata ya wan la male ta po inga le tunu ele ne po e piafi si mai ala pa ponga samo
1: tu mai se tatu tapo ya tu ile tu

no le e wo se se si po mani le kane si pa po donga ke sana mrek sa mo mai worry ina wa to la mer tanzo taimi to e ta sil minute ona tara le to la manu se il programma to e paolo la le lo e lo fa le vota per mai sungar to ina ya to la man foto fa no sungar to ina ya teri mo to iloma tanto programma to e paolo la le lo e lo fa Padalavatu ya miu fa mosa mareainga uloma pauta mai I Manukau pefo ia patersio valentiano natereo turisa ene masionto atina politina ya popua usini ya malnofoalo ya vispo I oilato umalabo maputa mai atunu mao ya mao toronei ya alopatu tautua Ale Radio Samoa, Sulima, Eva Tolu Amo, Nia Eusmeila Paponga, Tato Porclame, Tue Paolola, Leudua Yalofa.

Sì, con Mario Pena, noi oye, tu hai fama e tu hai tanto proclami, ma non moni, bene le pasta, titi salpea, ma per tua, ya, tani, ma via por po, ya, tu lungo alla, titi, ma per tua, poi ma per tanto proclami, le na, e le, ma spola, sa, ma mua, per tanto, auriatu, le angale, lei, ma io lo tanto, tua. Oli, tevelo tole mai, tasi ni mra minuto vote ale tu la spuru leo tape no mai pasta so alo tangaloa hasta e tu wati au sanga mori tatu toi porklame le neipo tau longo longo atu sin mai alau pap

tue fa talafan tu le pe ia mala malu ave tava le le vaing o le te aolo I lungo o tan tu wana tele malo sisila e malu fo ile fa to toa ia te u tau fai fai mani ilu sa I lungo le tele e bea fai unai po loka le vaing o le te aolo le lingse vai atu mai manu kau nei fa salantu I tai I nai Albany nai no shore I lungo le state highway 1 ni le temidei tolu sful maleiva minute leanga I mai Albany mō manu kau nei leanga I antu manu kau mō Albany fai a si umi lima sfulu male fā minute I le timine I lunga o le State Highway 1 yeah, tanto wangi antu mai manu kau mō te ara tū I lunga o le State Highway 16 yeah, but, mai aleona fā ua watu le le State Highway 1 fā sfulu male iwa minute te ara tū mō manu kau nei Ilunga le State Highway 16, Fasolo Mayel State Highway 1, Tolu se fulu malelua minute. Ole oso atu tua le State Highway 20, mai manu kau, e Fasolo atu na I tiara tu le teo nei, Tolu se fulu malefitu minute, tiara tu mo manu kau, Fasolo fulu malefitu minute. Mai Bombay, Fasolo atu I le city, ele ni foi vaeng o le teo, ilunga le State Highway 1, Ole fai mai I tū lā male lua minute Somewhere the city mō Bombay I le niva hanga o le tai au Nā o le tōlu se fulu mane van minute Tu langanai pio ni ewinga o lunga o tātu ala te tele I le niva hanga o le tai au Wala vai I le longa puyeli I o loutou paia Ma lo o tō mamana